0: Cantatas Romanchas. Radio Grisha. Il Radio Dakeo.
1: Vor 50 Jahren hat Fotografin Ursula Heller mehrere Monate in Brigles verbracht und einen Haufen fotografiert. Entstanden sind dabei hunderte Bilder, die das Leben im Dorf von damals dokumentieren. Ab am Sonntag sind die Fotos in einer Ausstellung zu sehen. Jessica Capretz hat von den Verantwortlichen wissen, wie und warum Ursula Heller damals den Weg auf Brigles gefunden hat.
2: Le Fotografe de Touriche, Ursula Heller, elle a présenté en 1976 in Permains à Breil. Dans de quelle visite, elle a eu une non-déchirée documentation de fotografie sur le vieux sets. Elle a eu un tchao que la Gérinica Thomas, elle est responsable pour les médias de l'exposition. Le fotografe a raconté la Gérina de quoi qu'elle era en somme venue à Breil de l'Etz Temps.
3: Il y a eu un tchao, quel faisait des sculptures. Avenivo mince tonne in vacanza si brail. Vevlo un periodo in conoscere il fra vi si brail. Ad era fech fascinaus de sele buch. Alla Ursula aveva de let's stamps in a mich. A let's leva vini fra vi. A per quoi ze nels zurilau de della venis in quelle doia che svessen je venis si brail. Ad un prender quoi. Adella a lo en quoi temps che si brail in permanenza la stada leo aile lo vrau en in hotel. Ella giubregiava et enzo temps liber fotografava la Skodic, la popolazione de Breil.
2: L'Ursula Heller, ella ai lu immigrada a Canada, a per la vernissage queste domenge turna la fotografa de 77 ans buspai a Breil.
3: C'è che spezial de nostra vernissage ai che nos voin se veu motiva la fotografa de venir en Svizzera, ad naturalmente eu meir venir a nostra vernissage, si Breil, Ella vigna d'esser leu, ad ella vigna suenter e a una sta, ina tocca duas jannes, si breil, ad ella fitch motivada e de fotografare un ina gada. Breil scoia jos, nus vignin lo vese, il resultat.
2: L'exposizion è faccia per ina scadin principalment per quels de breil, mo è al contorn scola girina de Clara.
3: Meina si è per to quels che in bo indigens, per quels che in casas de vacanzas, che a vese ne sco que se sviluppau de vosons, Io si dir è interessante per tutta l'ia della sua selva a de del grigion dove niemerà a te forse fa la comprensione con agens vits col sviluppo staus leu io se metro von che con son interessant per e vits con e turistics dove se quel quel gran pass che bra la faccia co quei corrisponde forse a lur vits
2: Pia domenica vien en chaiva l'exposizion de fotografies Braille avant jo cantons
0: Las minutas romanchas